Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio nuovo brano Parlami. Un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web.

Ciao, siamo Silvia in Blues. Il nostro nuovo singolo è Rimanere soli. Un saluto agli ascoltatori di Radio Anagni TV.

Ciao a tutti, sono Riccardo in arte Nero Fuoco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Tutto il resto è niente, maggio. Buon ascolto.

Ciao, sono Eminem Ilu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

Ciao, sono Lei Chi È? Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Augurandovi tanta pace, vi lascio all'ascolto della mia canzone dal titolo Colomba Bianca. Buon ascolto!

0: Ciao, sono Samuele Cavallo e volevo fare un saluto a tutti gli amici di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo, Nuda in una cabriolet. Buon ascolto.
1: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dimentica.

0: e sta per incominciare un programma di musica altamente coinvolgente per chi ama il genere, ma anche per chi vuole semplicemente sentire altra musica. Questo è Jazz e Dintorni, un appuntamento con me, Marco Edelweiss. Anche in questa puntata ho cercato suoni che sicuramente non passeranno inosservati, anzi inascoltati. Un paio di belle novità piuttosto recenti, poi una bella voce italiana che sa di grande musica. Naturalmente il suono dello smooth jazz è sempre protagonista. Adesso vi faccio ascoltare le prime tre canzoni. La prima è una grande coppia di artisti. Ho visto il video e devo dire che si divertono veramente alla grande. Rick Brown e Bonnie James con l'album che hanno creato insieme. Si chiama Shake It Up, come il titolo della canzone che ascolteremo. Un bel passarsi la scena questa canzone. In questo mondo musicale la cosa bella è la collaborazione tra grandi nomi. E anche la seconda canzone ne è un esempio. Addirittura qua sono in quattro, quelli delle Summer Horns. Dave Coates, Gerald Albright, Mindy Abert e Richard Elliott. In comune lo strumento che è lo smooth jazz, il sassofono. Li troveremo con un grande pezzo reso ancora più affascinante, Got to Get Into My Life degli Earth, Wind & Fire. Si chiude questo primo terzetto con i Passport, che è un gruppo jazz fusion tedesco creato da Klaus Noldinger. È attivo dal 1971 e la formazione più che ogni altra è quella che si avvicina di più ai Weather Report, al gruppo storico. Con noi New Moon. Queste sono le prime del nuovo Jazz e Dintorni.
1: Jazz e Dintorni.

0: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
1: Suona ancora della grande e bella musica nel programma. Con noi un'artista italiana che sicuramente ritroveremo ancora. Ha studiato la lingua e la magica musica jazz in America, vivendo tra Washington, New York, Los Angeles e Boston. Ha frequentato a Boston la famosa Berklee College of Music. Poi è tornata in Italia mostrando tutto il suo talento in concerti che ha tenuto a Roma e non solo. Lei è Linda Gambino. La ascolteremo con It Wasn't Love. L'ho già citata poco fa. Lei è biondissima, figura molto importante nel mondo del suono del sax. Mindy Haber, americana, sassofonista, ma anche cantante. Esperienze musicali con grandi nomi della musica pop, ma anche con nomi importanti del contemporary jazz come Peter White, Jonathan Butler, Bobby Lyle, Rick Brown. L'ascolteremo con Nouveau Soul. E a seguire sentite un po' cosa vi propongo. Un trio che è già la storia della musica: Jeff Lorber, Paul Jackson Jr. ed Everett Harp. Una canzone che arriva da Simpatico, un disco del 2025. Li ascolteremo con Throwback. Vi ricordo che state ascoltando Jazz e dintorni. Buon ascolto.
2: Ciao, sono Linda Gambino. Benvenuti a Jazz e dintorni. Per me è un piacere essere qui. Tra un po' ascolteremo un po' della mia musica. Ciao!

La bellissima canzone di Martina Lupi con il suo album Dannate Salvatrici, Fuga da me, l'ho estratto con la sua riflessione sul brano che abbiamo ascoltato prima, e prima di lei c'era la cantante statunitense Liana Ford con il suo romantico soul blues che ci ha fatto ascoltare Midnight Love. Martina Lupi la stiamo facendo conoscere, una cantante romana di grande rilevanza artistica. Fiamma, il brano che abbiamo ascoltato prima, Fuga da me, con la sua presentazione dà veramente qualcosa di spessore, molto interessante. Arriva con noi in questa puntata di Jazz Soul and Blues. Ricordate sempre al microfono il vostro amico Antonio Simini, Marina Rei con il suo ultimo singolo, Noi che sappiamo perdonarci, che fa parte anche di un bell'album.

Some things, by the time you understand, it's already too late.

Minuti di puro relax per la band dei I Deep Soul Blues con il brano Still the Same Love Too Late. E adesso andiamo ad ascoltarci l'ultimo singolo proprio fresco di uscita della bravissima cantante country blues e un po' rock, Kacey Musgraves, con il suo Dry Spell in the Live Lounge.

La bellissima, nonché bravissima Kacey Musgraves con Dry Spell in the Live Lounge, ultimo suo singolo in uscita in questi giorni. Andiamo a chiudere con la band britannica Codeline, con questo loro bel singolo uscito anch'esso in questi giorni, We Are Only Young. Antonio Simmini da questa puntata Jazz Soul and Blues vi saluta con l'auspicio di risentirci prossimamente con nuovi brani e tante belle cose, naturalmente con quella musica di qualità che potete ascoltare solo ed esclusivamente su questa bella radio. Bye bye, ciao ciao. Remember the night in the taxi, you said you were moving away, holding your hand in the backseat.